FME 100.2 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME 100.2 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai.

0: Telurisensia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, hau noi.
2: Hau neliang.
1: Amigos tarona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FME 104.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME 104.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabol sira, ba visualize sao, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Ho diha maluk itabol sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualize sao, ita rona lai, muji ke furak ida, ho diha maluk ita, iha kalang idane.

0: FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM seluruh Sinsia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Sianurisinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

da Rossi, fatti seri. Quando li tengo bucati, fini nel mio locale, se vede, o nella vera e propria di area locale. Attualmente la vera è allora che le mora mai da tenere fatto. E depois, i danno a tenere cura più del tempo. Se è la cura più del tempo, ma che essi sempre attacca. Nella vera e propria di vedere, a certo usare un muro pare, un basso,

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM Senoresensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Senoresensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: pai, how noi?
1: How Nelia?
2: Ami gosta rona radio rakambia.
3: FM 99.4 MHz.
4: Haktuir lia lo saburas raita si timor lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.